0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mike mi Peter.